le estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice.

dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, perché questa notizia è balzata subito agli onori della cronaca. Infatti l'FBI, Google e Black Lotus Lab di Lumen Technology avrebbero collaborato per smantellare, si chiama Outsider Enterprise, che era un servizio di phishing cinese utilizzato per rubare le password e i dati delle carte di credito. Sono stati sequestrati dai server wallet di criptovalute. L'azienda di Mountain View ha presentato questa denuncia contro i truffatori, in cui viene evidenziato l'uso di Gemini per poter creare dei siti fasulli. Ecco, Outsider Enterprise era una phishing as a service, così si chiama, attiva da luglio 2023. I gestori fornivano ai cyber criminali meno esperti quello che era un po' tutto l'occorrente, il kit per creare i siti di phishing e tutorial per poter sfruttare Gemini in modo da velocizzare la generazione del codice. Costo dell'abbonamento era di $88 a settimana o $200 al mese. Comunque il servizio veniva pubblicizzato tramite un canale Telegram. Google avrebbe pubblicato, diciamo, i dati che dimostrano la portata di questa truffa: 2,5 milioni di SMS inviati in due settimane, quindi di maggio, 9.000 siti fasulli, oltre 1 milione di indirizzi URL. Secondo l'FBI, questi cybercriminali avrebbero rubato dati di oltre 3,8 milioni di carte di credito e causato dei danni economici per oltre $1,9 miliardi. Ecco, i bersagli principali comunque erano cittadini americani. L'azienda di Mountain View ha collaborato con i 3 operatori telefonici americani per bloccare gli SMS prima della ricezione. Pensate, oltre 290 template, quindi i modelli che consentivano di creare siti con un design simile a quello delle banche, le agenzie governative e operatori telefonici. Queste vittime ricevevano SMS con dei link per risolvere presunti problemi con l'account e magari con la consegna di pacchi. E una volta, indirizzati verso degli account, chiaramente indirizzi fasulli, eccolo qua, che aprivano delle pagine e da lì partiva la truffa.

Amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.

0: con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

anch'io. Ma lasciamo da parte la chitarra un attimo e torniamo a quel 1977. La voce di Lucio Dalla non chiedeva permesso, entrava, spaccava l'aria e si prendeva lo spazio, ma le parole per anni non erano state le sue. Erano nate altrove, nella mente affilata di un poeta come Roberto Roversi, e lui le vestiva di musica. Funzionava, e come se funzionava, ma dentro qualcosa restava in sospeso, come una frase mai finita. Per molto tempo era stato un equilibrio perfetto. Uno scriveva, l'altro respirava tra le note. Poi all'improvviso quel filo si spezzò. E quando si spezza un filo non fa

che si muove, sempre uguale e sempre diversa. E lui guarda, per giorni, forse per settimane, perché a volte guardare è l'unica cosa che si riesce a fare. Il mare diventa uno specchio, ma non riflette il volto. Riflette quello che c'è sotto. E sotto c'è tutto. La perdita, la rabbia, la libertà che fa paura. Sì, perché quella è anche libertà. Per la prima volta le parole devono venire da lui. E non è un dono leggero, è una responsabilità. È esporsi, è dire questa volta parlo io. Ma da dove cominciare? Da un'immagine. Aveva in testa un quadro di Böcklin, visto a Zurigo, la predica di Sant'Antonio ai pesci. Un santo sul bordo dell'acqua e i pesci a migliaia immersi dal mare ad ascoltarlo, immobili, silenziosi, sgomenti. Non lo aveva dimenticato, non poteva. Era rimasto lì, fermo da qualche parte nella memoria come in attesa. Quella scena quindi ritorna, non lo lascia più, perché non è solo un quadro. È una sensazione, è l'idea di una umanità che si ferma, che emerge dal rumore, che alza la testa per cercare un senso. E allora succede qualcosa, il dolore, il mare, quell'immagine, si incontrano tutte insieme e diventano parole, parole sue. Non perfette, non costruite, ma sicuramente vere. Comincia a scrivere. Ogni dettaglio conta, ogni immagine è un pezzo di mondo. Un mondo che non è sereno, non è rassicurante, è un mondo che brucia. Un mondo dove il potere opprime, dove il pensiero fa paura, dove chi è piccolo si nasconde, si muove di notte, cerca di non essere visto. Non c'è eroismo in questa storia, c'è osservazione. E poi c'è quel suono, quel fischio. Non è musica, non davvero, è qualcosa di più umano, più fragile, è una rassegnazione. È il suono di chi guarda il mondo e capisce di non poterlo fermare, di non poterlo salvare. E allora, che cosa rimane? Fischiettare. Per riempire quel silenzio, per non urlare, per restare vivo. La canzone prende così forma, non come un progetto, ma come una necessità. E quando esce, qualcosa cambia. Non subito, non in modo evidente, ma resta. Perché è una di quelle canzoni che non si esauriscono. Non si spiegano una volta sola, tornano e ogni volta dicono qualcosa di diverso. E poi, pochi mesi dopo, la realtà irrompe. Il rapimento di Aldo Moro, la tensione, il paese che trattiene il respiro. E quella canzone improvvisamente sembra sapere già tutto, come se avesse già visto, come se avesse già capito. Quindi diventa altro. Non è più solo una canzone, è uno specchio, è una domanda aperta. Quanto è profondo il mare? Davvero il mare che abbiamo dentro? E quante volte invece di nuotare restiamo fermi a guardare? 10 minuti passano così, tra voce e silenzio, tra immagini e ricordi. E quando la musica finisce resta quella sensazione strana che qualcosa sia stato detto, ma non tutto, perché certe canzoni non riescono mai davvero, cambiano, crescono, ritornano proprio

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Martedì 23 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa.

Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
2: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
1: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
2: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
1: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
2: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Mercoledì mattina, siamo già giunti a questo punto, metà settimana. Ritorna il consueto appuntamento quotidiano con la nostra striscia su Studio Radio che si chiama In the Morning, spazio giornaliero dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9. Qui sulla vostra Vintage Station del cuore mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a una marea di grandissimi classici che costituiscono il nostro immenso archivio musicale e naturalmente le notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo anche in questa nuova edizione di oggi mercoledì. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico per cominciare è sempre lo stesso, 339 633 0800, per i vostri messaggi WhatsApp oppure info@studioradio.it. Pronti per cominciare?

In apertura di appuntamento questo mercoledì vogliamo parlare di Miranda Priestly, che ha colpito ancora, questa volta con una lezione di integrità che scuote Hollywood. Dietro il successo planetario del sequel del Diavolo Veste Prada emerge un retroscena che non troverete in nessun comunicato stampa ufficiale. Meryl Streep ha compiuto un gesto di leadership pura, ha preteso e ottenuto che Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero esattamente il suo stesso stipendio. Parliamo di 12 milioni e mezzo di dollari a testa. Pensate, nel 2006 le sue co-star erano giovani promesse pagate una frazione del suo compenso. Oggi, 20 anni dopo, Meryl ha deciso che il loro valore doveva essere riconosciuto alla pari, senza distinzioni di gerarchia. Nessuna parata mediatica, nessun post celebrativo sui social, solo una trattativa contrattuale ferma dove una leggenda del cinema ha messo i propri principi davanti al profitto personale. Questo è ciò che significa essere una vera guida sul set, ma pure nella vita.

Questa mattina ci spostiamo insieme allo Zoo Nature Park, dove una cucciola di leone bianco chiamata Luna è diventata virale per i suoi occhi chiari e le ciglia lunghissime. Eh sì, avete capito bene, si chiama Luna ed è la cucciola di leone bianco che sta incantando il mondo intero. Le sue immagini sono diventate virali per un dettaglio ipnotico, i suoi occhi chiarissimi incorniciati da ciglia incredibilmente lunghe. Molti utenti hanno inizialmente pensato si trattasse di un filtro o di un fotomontaggio, ma la realtà è ancora più affascinante. Luna è nata con il leucismo, una rarissima condizione genetica che rende il suo pelo candido senza però privare gli occhi del loro pigmento naturale. Ma a che cosa servono le ciglia così lunghe? Gli specialisti spiegano che non sono un vezzo estetico. In natura queste strutture servono a proteggere i delicati occhi dei felini dalla polvere, dagli insetti e dal riverbero del sole. Luna vive protetta nel Nature Park, dicevamo, e la sua storia ci ricorda quanto la biodiversità possa ancora sorprenderci con creature che sembrano uscite da una fiaba.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

parliamo questa mattina, in the morning, di un'invenzione veramente clamorosa, di un ingegnere messicano che ha creato, pensate, un pavimento in gomma che si ripara da solo quando piove. Ma di che cosa stiamo parlando? Un ingegnere messicano che si chiama Israel Briseño ha creato quello che sembrava impossibile, un asfalto che si ripara da solo grazie alla pioggia. Il materiale si chiama Pufflek ed è realizzato riciclando vecchi pneumatici trasformati in polvere, ma il vero segreto è la reazione chimica che avviene a contatto con l'umidità. Quando piove infatti l'acqua, invece di distruggere il manto stradale, attiva un additivo che sigilla le crepe sul nascere. Questo processo impedisce alle piccole fessure di diventare voragini pericolose. Oltre a risparmiare milioni in manutenzione stradale, questa tecnologia risolve il problema dello smaltimento delle gomme usate, dando loro una seconda vita ecosostenibile. Le nostre città sono piene di buche che danneggiano auto e mettono a rischio la sicurezza. Questa è una soluzione veramente geniale che potrebbe

Vi raccontiamo questa mattina noi di In the Morning la storia di una donna che vive da 12 anni nel deserto di Atacama, cucinando esclusivamente con energia solare. Nel cuore del deserto di Atacama, dove il calore non dà tregua, Ruth Moscoso, Mamami, ha trasformato una sfida estrema in un miracolo culinario. Il suo ristorante Corinti non usa gas né elettricità per i suoi piatti principali. Da oltre 12 anni Ruth si affida esclusivamente a grandi specchi parabolici che catturano i raggi solari per cuocere lentamente ricette millenarie. Non è solo una scelta ecologica, ma un ritorno alle origini della cultura Aymara. I sapori rimangono intatti, i prodotti locali come la quinoa e la carne di lama vengono esaltati da una cottura che segue il ritmo naturale della terra. Questa donna straordinaria sta dimostrando al mondo che l'innovazione più potente può nascere dal rispetto per le tradizioni ancestrali.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio portare per mano sulla bellissima isola mediterranea di Creta, dove c'è un ulivo, l'ulivo di Vevs, che sfida il tempo da oltre 4.000 anni. Un essere vivente che ha visto nascere l'impero romano e cadere Alessandro Magno. Non è una leggenda, ma una realtà che respira ancora oggi. Non è solo un monumento naturale, ma è un miracolo della biologia che continua a produrre frutti ogni singola stagione. Il suo tronco monumentale, con una circonferenza di oltre 12 metri, è completamente cavo all'interno. La pianta ha imparato a sopravvivere crescendo verso l'esterno, dimostrando che la perdita del centro non significa la fine della vita. Nel 2004 e nel 2008 i suoi rami hanno varcato i confini del tempo per incoronare i campioni delle Olimpiadi di Atene e di Pechino, proprio come accadeva nell'antica Grecia. Oggi oltre 20.000 visitatori all'anno restano in silenzio davanti a questo guardiano millenario. Mentre gli imperi sorgevano e crollavano, lui continuava a far crescere foglie e olive.

Vi parlo tra le tante storie incredibili che popolano il nostro appuntamento mattutino qui di In the Morning su Studio Radio. La storia di un bambino che sta facendo il giro del web e che, se confermata, ci darebbe una lezione di vita indimenticabile. Un bambino non vedente, infatti, sarebbe riuscito a trovare un rarissimo quadrifoglio in un prato usando esclusivamente la punta delle dita. Una sfida che sembra impossibile per chiunque, ma non per chi ha imparato a leggere il mondo attraverso il tatto. Senza l'uso della vista, questo piccolo esploratore avrebbe percepito quella minima differenza millimetrica tra le foglie, trovando la rarità 1 su 10.000 che molti di noi non notano nemmeno guardando con attenzione. Questa narrazione, che sta commuovendo migliaia di persone, ci ricorda che spesso corriamo troppo e dimentichiamo di sentire davvero ciò che ci circonda. La bellezza non si guarda solo con gli occhi, ma si percepisce con la pazienza.

La Polonia non fa sconti, cari amici di Studio Radio, e blinda i confini. Zero tolleranza contro l'immigrazione clandestina. Nelle ultime ore la guardia di frontiera polacca ha stroncato l'ennesimo tentativo di violazione presso il confine con la Lituania. 14 migranti sono stati intercettati e fermati mentre cercavano di entrare nel territorio nazionale senza autorizzazione. Ma a cadere nella rete della giustizia non sono stati solo i migranti. L'operazione ha portato infatti all'arresto di 3 trafficanti di esseri umani, cittadini ucraini e russi, sorpresi a trasportare il gruppo nei propri veicoli. Per loro, la risposta dello Stato è stata immediata e inflessibile. 3 mesi di custodia cautelare, espulsione immediata, bando totale dall'area Schengen per i prossimi 10 anni. Oltre al bando, i trafficanti rischiano ora una condanna fino a 8 anni di reclusione. Varsavia ha ribadito il concetto: ogni individuo che entra illegalmente viene riconsegnato alle autorità lituane secondo le procedure di riammissione. La Polonia si conferma così il baluardo più intransigente d'Europa. Nessuna eccezione, nessuna zona d'ombra. Chi sfida il confine polacco ne paga le conseguenze legali.

0: tempo di saluti perché si chiude il nostro appuntamento. Ne approfittiamo anche per mandare quindi il nostro personale buongiorno a Eleonora che ci ha scritto da Monza. Benvenuta ai nostri ascoltatori, grazie per averci scelto e buona giornata con la nostra musica non stop. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando a questa sera dopo la mezzanotte per la replica. Nel corso della giornata non perdete questa sera alle 21, in prima serata Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, un nuovo viaggio tra la disco, il soul, il funk, il jazz, la musica elettro e afro, quella che piace tantissimo ai nostri più affezionati ascoltatori. Grazie e buona giornata con la nostra emittente Studio Radio, The Vintage Station.
1: In the morning con Tony Marano.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
0: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
1: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
0: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
1: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
0: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0, finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
1: È tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Parte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 8 dicembre 1980. Un uomo sta camminando verso il proprio destino. Questi è John Lennon, una leggenda vivente, un uomo che ha dato voce ad una generazione e che ora si avvia inconsapevole verso il proprio epilogo. Ma cosa si cela davvero dietro il suo assassinio? Può essere solo il gesto disperato di un individuo in cerca di notorietà? O esiste qualcosa di più inquietante dietro la sua morte? Il destino comunque è proprio beffardo. Qualche giorno prima McCartney pare fosse passato da New York e avesse fatto visita al vecchio amico. E nel momento di congedarsi da lui nel corridoio del Dakota Building, salutando John, questi gli ha dato una pacca sulla spalla dicendo: Paul, pensa a me ogni tanto, vecchio amico. Lennon non era solo un musicista, in quel momento era anche una figura politicamente scomoda, una voce di protesta e cambiamento che sfidava apertamente l'establishment americano. Quella mattina, come ogni giorno, la sua giornata comincia presto, sono le 6 del mattino. Oltretutto quel giorno era denso di impegni, un caffè insieme alla sua compagna Yoko Ono, poi di corsa al vis-à-vis a farsi tagliare i capelli, perché più tardi avrebbe dovuto fare uno shooting fotografico con la fotografa Anne Lebovitz. Poi lo attendeva il team di RKO Radio per una intervista con Dev Sholin. Uscendo dal Dakota Building, la sua residenza newyorkese, incontrò un fan con un suo disco in mano per un autografo. Quel fan, ironia della sorte, era il suo carnefice, tale Mark David Chapman. Questo gesto fu immortalato dall'amico di Lennon, Paul Goresh, il quale doveva far vedere a John alcuni scatti fatti in precedenza. Alle 10:45 della sera di una serena notte newyorkese, la quiete fu interrotta dallo sparo che uccise Lennon di ritorno a casa. Il grilletto fu premuto proprio da quel fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo. Diversi teorici suggeriscono che Chapman fosse stato spinto da motivazioni più complesse di un semplice atto di follia. Si dice che, ossessionato dal cantante, arrivò addirittura al punto di sposare Gloria Hiroko Abe, cittadina americana però di chiare origini giapponesi, perché gli ricordava Yoko Ono. E con il tempo si fosse convinto che Lennon avesse tradito gli ideali della sua generazione e pertanto andava punito. O forse perché John rappresentava una minaccia alle convenzioni. In un mondo dove l'artista più famoso al mondo predicava pace, amore, ma criticava apertamente le politiche del governo, qualcuno aveva sicuramente interesse ad azzittirlo per sempre. Le domande, molte, rimarranno senza risposta. O forse alcune verità non devono essere scoperte.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Music for passion.
1: Studio Radio. I got a message for you. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify. Sanctify.

0: Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
1: Per ora il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andati fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
0: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
1: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
0: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
1: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
0: E per il momento è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: un'altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai

0: dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
1: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
0: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea, a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
1: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
0: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

been saving. Gilbert O'Sullivan. Il suo vero nome al secolo è Raymond O'Sullivan, nato il 1 dicembre 1948 a Waterford, in Irlanda. Alla morte del padre, la famiglia si trasferì in Inghilterra quando Gilbert aveva solo 12 anni. Suonava il pianoforte fin da giovanissimo e mentre frequentava la scuola d'arte a Swindon ebbe modo di esibirsi con vari gruppi semiprofessionali, fra i quali i Rick's Blues, guidati da Richard Davis, oggi membro dei Supertramp. Finita la scuola si trasferì a Londra per sfondare nel mondo musicale come autore, lavorando per un certo periodo come spedizioniere. Ha poi avuto dei contatti sfortunati, prima con la CBS, poi con le major minori, prima di entrare in contatto con Gordon Mills. Mills gli fece un contratto manageriale e gli mise a disposizione un bungalow nel Surrey, vicino alla sua casa, perché potesse dedicarsi a scrivere e a preparare una nuova immagine per un anno intero, prima della pubblicazione del 45 giri Nothing Remained, alla fine del 1970. Questa nuova immagine lo vedeva vestito da scolaretto, con camicia, bretelle, calzoni corti e capelli con la sfumatura altissima, il tutto piuttosto ridicolo. La stampa nazionale parlò ampiamente delle somiglianze del personaggio con Charlie Chaplin, spinta anche dalla fama di Mills. Grazie al notevole appoggio da parte della stampa, O'Sullivan è riuscito a sopravvivere all'inevitabile ironia che il suo personaggio si portava dietro e a portare il suo 45 giri di debutto nei primi 10 in Inghilterra. Questo fu il primo di una lunga serie di successi che mostravano tutta la notevole disposizione a scrivere pezzi melodici ben costruiti. Fra i suoi più grandi successi ricordiamo Alone Again Not Really del 1972, che fu numero 3 in Inghilterra e lo fece sfondare negli Stati Uniti, dove andò in testa alle classifiche diventando poi disco d'oro.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Aconto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
1: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
1: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
2: Dall'estero, a seguito di un

0: Dato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
1: Il mondiale di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
0: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: dietro le storie della musica.
1: I giovani eredi di Alexis Korner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battimano. We'll be right back.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favole del governo Meloni chiarisca subito in aula.
1: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
2: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
1: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
1: Motori in chiusura, come già anticipato da tempo, Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnai è destinato nel 2027 a formare una

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station. Disco Party.

0: meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Disco Party, the story of disco.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
1: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
2: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
1: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci. Lui è una speranza della politica italiana. Le parole di Alemanno.
2: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
1: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

Disco Party. Disco Party. 100% of real disco.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio. Disco City Live!
1: Disco Party.
2: The best disco classics ever.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
1: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
2: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
1: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati i controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, annunciato il ministro Orazio Schillaci.
1: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà al presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web. Ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante, visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti. Ecco, questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche

si entra nel vivo della trasmissione, amici, attenzione, attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca, sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, che in questo caso informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa. Attenzione.

Andiamo ancora avanti, amici a Radio Web, perché le sorprese non finiscono e non smettono mai di stupirci quelli di Google, che con i vecchi smartphone addirittura dicono che possono essere riciclati e consegnati quando magari acquistati il nuovo si fa la permuta, e Google ha annunciato quella che potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che avrà certo un impatto significativo e positivo sull'ambiente. Insieme all'Università della Carolina verrà realizzato un data center, pensate un po', con 2000 smartphone Pixel. Servirà per fornire a studenti e ricercatori un sistema di cloud computing a basso costo e chiaramente a bassa emissione. Google spiega che l'impronta di carbonio del data center deriva da due fonti principali, ovvero le emissioni dovute all'energia consumata durante l'uso e quelle associate alla costruzione. Ecco, queste ultime sono più difficili da ridurre, quindi si potrebbero utilizzare anche dei vecchi smartphone per fornire una potenza di calcolo sufficiente a compiti chiaramente non troppo pesanti. In media gli utenti sostituiscono lo smartphone ogni 4 anni perché vogliono un nuovo modello, magari per altri motivi tra cui l'assenza di supporto alla distribuzione di aggiornamenti che limitano l'usabilità. I componenti hardware sono però intatti, magari il processore, la memoria, e in alcuni casi, ecco, le prestazioni single threaded dei processori sono simili o superiori a quelli dei server attuali. Quindi le principali differenze sono rappresentate dal numero di core e dalla quantità di RAM molto superiori di un server. Dunque devono essere modificate le applicazioni. Per realizzare un data center con i vecchi smartphone occorre eliminare i componenti inutili, magari come il display, la fotocamera, la batteria. In pratica, ecco, rimane un po' solo la scheda da madre sulla quale ci sono il processore, la memoria, e Android viene invece sostituito in una distribuzione Linux. Il funzionamento coordinato tra questi 2000 smartphone avviene tramite Kubernetes. Vengono quindi creati dei cluster, ecco, da 25-50 smartphone che possono comunque supportare l'esecuzione delle applicazioni universitarie e migliaia di accessi contemporanei. Il sistema dovrebbe essere lanciato già entro l'autunno del 2026. Beh, devo dire che potrebbe sì essere una soluzione. Però c'è già chi ha pensato, naturalmente, a dei computer quantistici, lì sicuramente andiamo già su un altro pianeta e sicuramente le prestazioni saranno completamente diverse, maggiori.

Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua. Voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché traccerà la posizione in ufficio via Wi-Fi. È una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al Wi-Fi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti, magari in ufficio o in un punto esatto. Ecco, il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe posticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno, la buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place e Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite Wi-Fi, quando un dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al Wi-Fi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno, possono anche impostare magari manualmente la propria posizione che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, beh, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi ha

Continuiamo ancora, amici, in questa puntata, perché adesso volevo parlarvi di Blue Sky. Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio ovviamente gli errori di ex di Elon Musk, la crescita di Blue Sky, diciamo che era un po' rallentata, la software house guidata temporaneamente da Tony Schneider, l'ex CEO di Jay Graber, è diventata diciamo così anche capo dell'ufficio innovazioni, ha annunciato anche alle chat di gruppo e anticipato l'arrivo delle community questo entro fine anno. Due novità che potrebbero invertire, diciamo, questo trend. Blue Sky supporta messaggi diretti, magari da maggio 2024, da febbraio 2026 è possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con questa nuova versione sarebbero arrivate, dicevo, anche le chat di gruppo. Quindi l'accesso avviene, diciamo, sempre dalla scheda chat, un po' come per i messaggi diretti, ma è possibile avviare conversazioni private, diciamo, tra un massimo di 50 utenti della chat di gruppo, e può decidere magari i partecipanti e generare anche link per condividerlo nei post. L'invito può essere quindi inviato a tutti o solo agli utenti se seguiti poi da un'impostazione predefinita. Al momento, dicevo, è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito, dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Blue Sky ha anche annunciato una nuova modalità per condividere il profilo ed inviare anche dei messaggi per poter portare dentro, invitare gli amici. Quindi è sufficiente inquadrare un QR code con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto.

oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, e tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto, ecco, l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. We've got the power.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
1: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
2: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
1: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatori per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
2: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
1: Volley Nations League, la prima uscita Lubiana nella Week 2. L'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Dietro le storie della musica. Oggi vi portiamo dentro la vita di una delle icone più brillanti della musica mondiale, un artista capace di reinventarsi, sorprendere e commuovere generazioni intere. Questa è la storia di Elton John.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth Dwight. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto e a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupe.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con

nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. Tre anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi, più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road, un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì, una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente, è un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
1: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alt delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
2: Il decreto lavoro e legge. L'aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la premier Meloni.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però un nome di sicuro c'è, sarà lo sceicco Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Materolbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso dalle 15 di ieri, si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
1: Lo sport, l'Ital Basket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
1: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
2: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
1: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
2: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio, presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano. Lo abbiamo la bella al naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa. La Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
1: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È ufficiale. David Coverdale, 74 anni, storico frontman dei Whitesnake ed ex voce dei Deep Purple, ha annunciato il suo ritiro dalle scene con un video pubblicato su YouTube. Nel messaggio Coverdale ha ricordato il suo incredibile viaggio lungo più di 50 anni, vissuto accanto a leggende come i Deep Purple, i Whitesnake appunto, e Jimmy Page. Poi con grande emozione ha dichiarato che è arrivato quel momento di appendere al chiodo le sue scarpe con la zeppa rock and roll e i jeans attillati. Un saluto affettuoso ai fan, ai musicisti, alla truppa, alla famiglia, ha detto: vi voglio bene con tutto il cuore, è tempo di godermi il mio ritiro e spero che possiate apprezzarlo. Si è poi concluso con una raccolta dei momenti più iconici della sua carriera, accompagnati da Fire the World dei Whitesnake. Ricordiamo che Coverdale entrò nei Deep Purple nel 1973 dopo aver superato un'audizione per sostituire Ian Gillan. Con la band rimase fino al 1976, anno dello scioglimento. Dopo un periodo da solista, nel 1978 fondò i Whitesnake insieme a Bernie Madsen, Mickey Moody, Neil Murray e Dave Dowie e Brian Johnston. Una leggenda del rock che saluta il palco, ma non i cuori dei fan.

Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Howard Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

0: se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.
1: Alle 21 in punto, Disco City Live.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Finalmente, dico finalmente, è mercoledì anche in questo mercoledì 24 di giugno, caldo bestia, umidità oltre ogni limite, ma il nostro appuntamento col Disco City Live è qui, grazie amato pubblico, prenda posto, amato pubblico nel nostro salottino musicale, che sta cominciando il Disco City Live. Io sono Marco Reverberi e questo è l'appuntamento che ogni mercoledì sera va in onda da 22 anni, con la replica il venerdì. Benvenuti agli amici che sono su Studio Radio, benvenuti agli amici che sono su Radio Silver, tutti quelli che stanno partecipando inviando messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700, a chi sta partecipando alla chat della nostra pagina sulla diretta su Facebook, Marco Reverberi Disco City Live. Possiamo chiacchierare di questa serata misto pisto, di tutto un po' come piace a noi. E poi vi ricordo che alle 22.30 ci sarà un altro appuntamento con il Disco City Mix, ovvero i 30 minuti mixati degli amici del settore, ovviamente, del Disco City Live. Il nome del DJ, sono quasi tutti DJ o comunque amatori, diciamo, specializzati o ex DJ, sarà svelato verso le 22.15, giù di lì. Ok? Possiamo davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento. C'è buona musica e si comincia in quattro quarti.

Però che bella immagine che evoca questo titolo, ci siamo innamorati ballando. We Fell in Love While Dancing nel 1977, Bill Brandon che torna a farfi fentire al Disco City Live. Non solo a una certa età, ma anche il fatto che questo caldo pazzesco stasera mi farà fare degli strafalcioni clamorosi, ne sono assolutamente certo. Dopo aver ascoltato l'inizio con Bill Brandon, abbiamo tutt'altro, spostandoci nel 1979.

erano tempi in cui costava tanto fare un disco, perché c'era tutta l'orchestra, un sacco di soldi. Infatti, se non eri il beniamino della casa discografica, col cavolo che facevi un disco. Ray Darugh, scomparso pochi anni fa, se non ricordo male, nel 2022, nel 1979 ebbe questo grande successo, non soltanto come autore, cosa che faceva già da qualche tempo, ma proprio con un disco suo, questo Stepping Out, che andava fortissimo anche in radio.

quanto tempo, e anche questa quanto andava forte, quantomeno in radio, ma si ballava tantissimo anche in discoteca. Era il 1979 con Knight Rider, questa creatura meravigliosa di Patrick Adams, Venus Dodson.

Allora, ed era il 1979, era considerato un brano molto lento, tenendo presente che nello stesso album compare un brano che era veramente molto lento. Ma questa è farina del sacco dei due produttori, amici, musicisti, arrangiatori straordinari che sono Dennis Coffey e Mike Theodore, ovvero i Tempest Trio, le Tempest Trio se vogliamo. Do You Like The Way That It Feels, nel 1979, Tempest Trio. Per continuare, intanto i saluti che vanno a Marco il Bastia, poi al signor Steve. Devo salutare parte dei ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, perché qualcuno è andato in vacanza e, se non ho capito male, è Riccardo, ma Roby scrive che Riccardo al massimo va in vacanza all'idroscalo. Poi devo salutare Sandro dalla City, Mauro, Francesca, Davide e Alessandro.

di Pat De Serio, o meglio, creatura non solo sua, ma soprattutto sua. Pat De Serio, un grandissimo produttore canadese, italo-canadese, a dire la verità, nato a Campobasso ed è emigrato in Canada, che forse non aveva nemmeno 10 anni, non lo so, però era ragazzino piccolino. I Bombers con Let's Dance.

quanto mi riguarda rimane comunque una roba meravigliosa. Stiamo parlando dei T-Connection, Do What You Wanna Do, nel 1977. Benvenuto anche a Mila con un colpevolissimo e grandissimo ritardo. Mentre devo salutare anche Giuseppe Loris e poi ancora Giancarlo e Tiziano.

la Flashlight nel 1971, sì, 71, 78, ve lo dicevo che c'è caldo. Beware, she's pulling my string. Intanto un saluto ai ragazzi di Fossombrone, Filippo e Gisella. Strano che Filippo non sia a cavallo di una moto. Poi devo salutare anche Danilo e soprattutto il signor Teo, ci va l'applauso. L'applauso al signor Teo che dopo tanto tempo torna a farsi sentire dall'altra parte del mondo. Un saluto a Brasil, Brasil. Ci aveva fatto preoccupare, signor Teo. Abbiamo cercata ovunque. Giusto, giusto, deve essere più presente. Allora, due cose devo ricordarvi. Una è questa, che alla fine, come sempre, della trasmissione di stasera sarà pubblicata nell'apposita pagina in www.discocity.it la playlist dei brani che stiamo ascoltando. Due, la replica dopodomani, ore 20 però, su Studio Radio. E ancora ricordarvi che alle 22.30 in punto, 30 minuti di mixato dagli amici del Disco City Live. Tra poco sveleremo il nome di chi smanetterà questa sera i 30 minuti a disposizione.

Forza, che questa fa battere i piedini, fa muovere le chiappe, insomma fa squassare la chioma. Mass Production con Can't You See I'm Fired Up 1979. Lì in zona rimaniamo perché ci spostiamo indietro di un solo anno.

uno dei classiconi del Disco City Live, soprattutto di qualche tempo addietro, con THP Orchestra nel 1978, con la versione dall'album di Tender is the Night. Tanto vedo che i partecipanti del salottino musicale la prendono comoda come se fossero a casa loro, vengono qui nel salottino musicale, manca soltanto che si mettano a giocare a carte e poi hanno fatto tutto. Sono lì che chiacchierano, c'è Marco il Bastia col Giampa che scrivono: ciao GP, gli scrive Marco il Bastia, e il Giampa risponde: Marco, ciao, si sta comportando a modo il nostro DJ preferito, e l'altro che risponde: ma sì dai, non c'è male. Ma secondo voi? Ma vi sembra una cosa normale? Una volta in radio mica le scrivevano ste cose qua. Gli ascoltatori mica ci scrivevano ste cose qua. Bah. Allora, vorrei a questo punto portarvi con me a toccare il cielo con un grandissimo gruppo. Ha fatto la storia della musica, non solo quella nera, non solo quella da ballo. Era il 1976.

degli album forse meno conosciuti, almeno qui in Italia, questo del 1976 che si intitola Spirit e che a mio avviso è un discone di proporzioni bibliche. Questa è la splendida Getaway ed era il 1976 di Earth, Wind and Fire.

Thousand Finger Man di Candido nel 1979. A questo punto cede il posto, rimanendo nel 79. Ora avremo un trittico spettacolare. Candido, appena ascoltato, quello che sta per arrivare, che viene dal jazz ma ci propone una roba da ballo, e poi un classicone nella versione remix.

non c'è niente da fare, anche se una versione diciamo disco di Lonnie Liston Smith, è comunque, le sue atmosfere sono assolutamente straordinarie. Questo è il titolo dell'album del 1979, Song for the Children, con la voce di James Robinson, grandissimo cantante che poi sostituisce dal secondo album dei Change Luther Vandross.

anche questo era un po' scomparso, diciamo, dai satelliti. La voce di Chaka Khan e quella di Tony Maiden, il band leader dei Rufus, con Do You Know What You Feel, album splendido questo, prodotto da Quincy Jones, uscito nel 1979, questo per l'appunto era il mix.

0: quando la musica fa incontrare due così, non può uscire altro che un lavoro così. L'intero album è una meraviglia. Tony Sylvester and the New Ingredient e l'incontro tra Tony Sylvester e Patrick Adams è stata la scintilla che ha acceso questo splendido album che include, come sapete, Pazuzu.
1: Disco City. Disco City.

è dato sapere quando è uscito questo disco di Intercity Sound Association, City Train. A noi poco importa, è in arrivo un altro di quei pezzi che non si possono dimenticare.

l'ennesima invenzione di un genio che si chiama Tommy Stewart. Pubblicato su Free Spirit nel 1976, il mix di Cream the Coco con Wiggle, Wiggle, Wiggle. Tra poco, tra 15 minuti, ci sarà il Disco City Mix. I 30 minuti questa sera saranno affidati a Michi Galeazzo.

l'ennesimo disco di rottura per Donald Byrd, il disco che poi come sonorità lo porterà verso la 125esima strada. Thank you for funking up my life, Donald Byrd nel 1978.

quanto ci sono affezionato a questo mix che mi ha fatto passare momenti bellissimi in quel lontano 1978. Sweet Cream, Do a Dance for Love.

0: La band belga di SSO con Right Here Right Now nel 1976 conclude l'appuntamento di questa sera. Noi, se volete, ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì prossimo in diretta, dopodomani però la replica, ore 20 su Studio Radio. Grazie anche agli amici che ci hanno seguito attraverso Radio Silver e tutti gli amici che hanno partecipato all'appuntamento e ascoltato l'appuntamento di questa sera. Vi lascio perché ora c'è la mezz'ora del Disco City Mix e questa sera trovate al mixer Michi Galeazzo. A tutti grazie per l'ascolto, buonanotte.
1: Disco City Mix!
0: Al mixer Michi Galeazzo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: È mezzanotte
1: e 4 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Mercoledì mattina, siamo già giunti a questo punto, metà settimana. Ritorna il consueto appuntamento quotidiano con la nostra striscia su Studio Radio che si chiama In the Morning, spazio giornaliero dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9 qui sulla vostra Vintage Station del cuore. Mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a una marea di grandissimi classici che costituiscono il nostro immenso archivio musicale e naturalmente le notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo anche in questa nuova edizione di oggi mercoledì. In regia c'è Gianni Maia, alla supervisione Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico per cominciare è sempre lo stesso, 339 633 0800, per i vostri messaggi WhatsApp oppure info@studioradio.it. pronti per cominciare veramente a questo punto? Ecco arrivare immediatamente il primo brano di questa mattina. Buon

Emily Blunt ricevessero esattamente il suo stesso stipendio. Parliamo di 12 milioni e mezzo di dollari a testa. Pensate, nel 2006 le sue co-star erano giovani promesse pagate una frazione del suo compenso. Oggi, 20 anni dopo, Meryl ha deciso che il loro valore doveva essere riconosciuto alla pari, senza distinzioni di gerarchia. Nessuna parata mediatica, nessun post celebrativo sui social, solo una trattativa contrattuale ferma dove una leggenda del cinema ha messo i propri principi davanti al profitto personale. Questo è ciò che significa essere una vera guida sul set, ma pure nella vita.

Questa mattina ci spostiamo insieme allo Zoo Nature Park, dove una cucciola di leone bianco chiamata Luna è diventata virale per i suoi occhi chiari e le ciglia lunghissime. Eh sì, avete capito bene, si chiama Luna ed è la cucciola di leone bianco che sta incantando il mondo intero. Le sue immagini sono diventate virali per un dettaglio ipnotico: i suoi occhi chiarissimi incorniciati da ciglia incredibilmente lunghe. Molti utenti hanno inizialmente pensato si trattasse di un filtro o di un fotomontaggio, ma la realtà è ancora più affascinante. Luna è nata con il leucismo, una rarissima condizione genetica che rende il suo pelo candido senza però privare gli occhi del loro pigmento naturale. Ma a che cosa servono le ciglia così lunghe? Gli specialisti spiegano che non sono un vezzo estetico. In natura queste strutture servono a proteggere i delicati occhi dei felini dalla polvere, dagli insetti e dal riverbero del sole. Luna vive protetta nel Nature Park, dicevamo, e la sua storia ci ricorda quanto la biodiversità possa ancora sorprenderci con creature che sembrano uscite da una fiaba.

parliamo questa mattina, in the morning, di un'invenzione veramente clamorosa, di un ingegnere messicano che ha creato, pensate, un pavimento in gomma che si ripara da solo quando piove. Ma di che cosa stiamo parlando? Un ingegnere messicano che si chiama Israel Briseño ha creato quello che sembrava impossibile, un asfalto che si ripara da solo grazie alla pioggia. Il materiale si chiama Pufflec ed è realizzato riciclando vecchi pneumatici trasformati in polvere, ma il vero segreto è la reazione chimica che avviene a contatto con l'umidità. Quando piove infatti l'acqua, invece di distruggere il manto stradale, attiva un additivo che sigilla le crepe sul nascere. Questo processo impedisce alle piccole fessure di diventare voragini pericolose. Oltre a risparmiare milioni in manutenzione stradale, questa tecnologia risolve il problema dello smaltimento delle gomme usate, dando loro una seconda vita ecosostenibile. Le nostre città sono piene di buche che danneggiano auto e mettono a rischio la sicurezza. Questa è una soluzione veramente geniale che

Vi raccontiamo questa mattina noi di In the Morning la storia di una donna che vive da 12 anni nel deserto di Atacama, cucinando esclusivamente con energia solare. Nel cuore del deserto di Atacama, dove il calore non dà tregua, Ruth Moscoso, Mamami, ha trasformato una sfida estrema in un miracolo culinario. Il suo ristorante Corinti non usa gas né elettricità per i suoi piatti principali. Da oltre 12 anni Ruth si affida esclusivamente a grandi specchi parabolici che catturano i raggi solari per cuocere lentamente ricette millenarie. Non è solo una scelta ecologica, ma un ritorno alle origini della cultura Aymara. I sapori rimangono intatti, i prodotti locali come la quinoa e la carne di lama vengono esaltati da una cottura che segue il ritmo naturale della terra. Questa donna straordinaria sta dimostrando al mondo che l'innovazione più potente può nascere dal rispetto per le tradizioni ancestrali.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio portare per mano sulla bellissima isola mediterranea di Creta, dove c'è un ulivo, l'ulivo di Vevs, che sfida il tempo da oltre 4.000 anni. Un essere vivente che ha visto nascere l'impero romano e cadere Alessandro Magno. Non è una leggenda, ma una realtà che respira ancora oggi. Non è solo un monumento naturale, ma è un miracolo della biologia che continua a produrre frutti ogni singola stagione. Il suo tronco monumentale, con una circonferenza di oltre 12 metri, è completamente cavo all'interno. La pianta ha imparato a sopravvivere crescendo verso l'esterno, dimostrando che la perdita del centro non significa la fine della vita. Nel 2004 e nel 2008 i suoi rami hanno varcato i confini del tempo per incoronare i campioni delle Olimpiadi di Atene e di Pechino, proprio come accadeva nell'antica Grecia. Oggi oltre 20.000 visitatori all'anno restano in silenzio davanti a questo guardiano millenario. Mentre gli imperi sorgevano e crollavano, lui continuava a far crescere foglie e olive.

tante storie incredibili che popolano il nostro appuntamento mattutino qui di In The Morning su Studio Radio. La storia di un bambino che sta facendo il giro del web e che, se confermata, ci darebbe una lezione di vita indimenticabile. Un bambino non vedente, infatti, sarebbe riuscito a trovare un rarissimo quadrifoglio in un prato usando esclusivamente la punta delle dita. Una sfida che sembra impossibile per chiunque, ma non per chi ha imparato a leggere il mondo attraverso il tatto. Senza l'uso della vista, questo piccolo esploratore avrebbe percepito quella minima differenza millimetrica tra le foglie, trovando la rarità 1 su 10.000 che molti di noi non notano nemmeno guardando con attenzione. Questa narrazione, che sta commuovendo migliaia di persone, ci ricorda che spesso corriamo troppo e dimentichiamo di sentire davvero ciò che ci circonda. La bellezza non si guarda solo con gli occhi, ma si percepisce con la pazienza.

La Polonia non fa sconti, cari amici di Studio Radio, e blinda i confini. Zero tolleranza contro l'immigrazione clandestina. Nelle ultime ore la guardia di frontiera polacca ha stroncato l'ennesimo tentativo di violazione presso il confine con la Lituania. 14 migranti sono stati intercettati e fermati mentre cercavano di entrare nel territorio nazionale senza autorizzazione. Ma a cadere nella rete della giustizia non sono stati solo i migranti. L'operazione ha portato infatti all'arresto di 3 trafficanti di esseri umani, cittadini ucraini e russi, sorpresi a trasportare il gruppo nei propri veicoli. Per loro, la risposta dello Stato è stata immediata e inflessibile. 3 mesi di custodia cautelare, espulsioni immediate, bando totale dall'area Schengen per i prossimi 10 anni. Oltre al bando, i trafficanti rischiano ora una condanna fino a 8 anni di reclusione. Varsavia ha ribadito il concetto: ogni individuo che entra illegalmente viene riconsegnato alle autorità lituane secondo le procedure di riammissione. La Polonia si conferma così il baluardo più intransigente d'Europa. Nessuna eccezione, nessuna zona d'ombra. Chi sfida il confine polacco ne paga le conseguenze legali.

È tempo di saluti perché si chiude il nostro appuntamento. Ne approfittiamo anche per mandare quindi il nostro personale buongiorno a Eleonora che ci ha scritto da Monza. Benvenuta tra i nostri ascoltatori, grazie per averci scelto e buona giornata con la nostra musica non stop. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando a questa sera dopo la mezzanotte per la replica. Nel corso della giornata non perdete questa sera alle 21, in prima serata Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live, un nuovo viaggio tra la disco, il soul, il funk, il jazz, la musica elettro e afro, quella che piace tantissimo ai nostri più affezionati ascoltatori. Grazie e buona giornata con la nostra emittente Studio Radio.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio. Disco City Live!
1: Disco Party. The best disco classic.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti, ecco questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato, ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.

si entra nel vivo della trasmissione, amici, attenzione, attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca, sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, in questo caso, informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi, non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa.